0: guarda, mentre vedi un po' cosa io cambi.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.